curati Babris il Brabi. Mas lo curati Santa Frico a Rispa Sbrico. Lite calfa escuta a Radio Santa Frico.